0: cuore.
1: Spicciatevi!
0: Ho soltanto due mani!
1: Spicciatevi!
2: Spicciatevi!
0: Mission ne giù. Uff!

0: laggiù nel solito villino presso la Senna,
1: il mio,
0: per un affare d'alta politica, graziosissima.
1: Lo so ben io.
0: Atteso siete, fede e scienzio, punto.
1: E la firma?
0: Costanza?
1: Perfida!
0: Il suo pseudonimo?
1: Da me trovato!

0: recapito.
1: Penso quel che tuo destra. Diavolo, quale sospetto?
0: Conosci il complice?
1: Forse. Maurizio.
0: Il conte.
1: Entrare l'ho visto là.
0: E dunque lui.

0: nero nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo.
1: Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei favori. Perderla

0: Signora Abate Cortese, siate.
1: Sono momento.
0: Affare urgente.
1: È la consegna.
0: Meno l'impegno.
1: Ciascuno può entrare, nessuno uscir.
0: Questione d'arte.

0: silenzio. Se questo è stato
1: faceto,
2: almeno vedesse.
0: No, tenebre teste, mi mani già lungo, hai un ago mi pungo.
2: Chi siete?
0: Domanda la voce più blanda.
2: Perché mi scambiate? Colei che cercate non sono.
0: Se posso fuggire nascosto.

già s'accinge il mio sposo col figlio a ritorno. Testimon d'un'adultera fiamma, e il vedrà in cospetto del padre tremar mia viltà, e gonfiarsi il mio petto de vano sospetto.